0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giulia De Palma. Malinconica autunna.

subito. Signora, segga qua, rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora, e qua San Zina 'ndrangata,

se voglio posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, yeah, ya. Yeah. E allora

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Bruno Venturini, Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, anima e cora.
1: Salvatore Papaccio, a Zingara.
2: E da mamma la

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Cum facet mammat.
2: Quando mamma te t'ha fatte, quando mamma te t'ha fatte.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Dino Olivieri, Ite vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 3:02.
1: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
2: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divento il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio fare.

sto corampietto non capisco niente. Sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste un peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Da Vinci, buona

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Egisto Sarnelli, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mara del Rio, sarà, chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 4. In punto.
1: Francesca Marini, Tamurriata Palazzola.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Miranda Martino. Malattia.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro. Coro Forastiere.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: Marianni!
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
2: Gianni Ferrio, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Madeleine.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michelangelo Verso, Mala Femmala.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Passione.

da passare un secolo per far sto sposarizia. Ma stai portando in suocolo con grande abilità, ed io come una stupida.

ci aspetta, qua ci vuoi far marito, io sono ridotta alla metà, da cammina siente a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto patone.

in un vasile zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, vabbè.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Federico Aschieri. Torna a Sorrento.

0: l'urdova sarai bambè.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 5 e un minuto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Domenico Modugno.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un paravis gli etterà suonà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli e trasito, e facì.

La sera, paravisa sa cantaia, e tutti i santi e te la sentì. Sto repertorio non forneva mai, Carmelo solo mio marito.

buio sentire, si voce che so voce in gioventù, e si se mi parla non si credite, sappia.

si vecchia se sentette ripiglia. Soffrivene nu poco in nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, se mi si permettete, noi vavimmo a salutare. Siete pazzi, che dicite?

Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

0: canzoni napoletane. Io ti vorrei avvasà.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

Ma si cazzate, è studiata, e cosa combatte, si va tanto di chi, ma soltanto di chi.

quando ti dico stata però è studiata e cosa come te si la faccio di chi ma fonda te mi ha fatta cazza ca anza ca. Cusina piando e le primavera e si fiorì da buata, dimmi da niente, dovete mamma.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giulietta Sacco. Tutta per me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Amato, Mare.

La biondina sono chiagnara fa me, napolitana tengo cara con me te, ci voglia bene ma non chiagnara così, credo d'ostini a voglia.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma prendo con tutta, con casone a campana, con rilorgio a catena, ma tu Luciano mi fa con pare. La tarandella napolitana, si mette Luciana, che si guappa e si bella, tu l'itta morra che castagnella.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette. Rosa, miezze rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 6. In punto.
1: Bruno Venturini. La Tarantella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Aurelio Fierro, Guaglione.

ma quando la rosa attorno mi portasse, e quando la stella in cielo torno a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a Giocambata, pur

Ma fai sospirare, e se giardina la piana, si tutta cosa torna, l'amore adattata. Ma di chiamata, ma di ascoltata, ma cavallata, ma sangue in desera, guarda

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Lina Resal. A gelosia.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giulietta Sacco, serenata a Surriente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Concetta Barra, una murata mia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Maria Nazionale. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ferruccio Tagliavini, Pizzk e Vas.

di felice, pizziche base ma senza stanca. La bella bruna braccetta che si sturzella quando cammina, come un sacchino russetto, sospira e trema senza parola.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Francesco Albanese, Killer in Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 7 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata al nord, ma tra pomeriggio e sera si segnalano dei rovesci su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno schiarite, ma anche qui nelle ore pomeridiane da segnalare dei temporali in Appennino. E infine per quanto riguarda il sud Italia, anche qui qualche rovescio tra pomeriggio e sera in Appennino e localmente anche sul basso versante tirrenico. Anche sulle due isole maggiori qualche isolato piovasco, non escluso appunto nelle zone interne. Ancora tanto caldo con massime in generale fino ai 37-38 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
4: Ria Rosa, non mi seccare.
5: Quando l'amore è morto bisogna sotterrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3 e t'hai tenuto

vuoi scusa, e tu che stardo e ciuccio non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che dovrete. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa.

0: nome pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprita. Io fo casato a aprile, so bella novità, nelle nozze pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e testa a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non vuoi sparare, e allora sai chi ha fa? C'è stupenda sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non vuoi sparare, non c'è sta niente a fa, sull'amaro di Aita.
1: Lilla Pizzi, un mese del rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina,

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

0: Che stia rumore scugni.
1: Aspettando, aspettando.
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, madrina, signore.
0: Trova da mandrizzo.
2: Oh, signore, attaccato.
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello battinocchio.
0: Trova gusto e diciamo.

bella bambro carmelo poppa non mi posso faticare.

0: tiene visto gambe pava, cicchi gnacchi da botte, un simone che fria con un male di pesca da bu, a rumene che lo va fai.
1: Un matanda viranizza, dalla scina schizza schizza, fino a panna non scavo,
0: che si arrumbre scugnizza.
2: Gilda Mignonette, o paese do sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Stamane l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato 2 giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci. Salvini contro il conduttore di Report si prenda una pausa. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, così Trump. Secondo le autorità pakistane un accordo USA-Iran sarebbe comunque vicino. Europei di atletica, Nadia Batocletti si conferma medaglia d'oro agli europei nei 5.000 metri femminili. Bronzo per un'altra italiana, Nicole Maiori, delusione per Jacobs, che si ferma nei 100 metri per un fastidio agli adduttori.
3: Ho provato a spingere con tutto quello che avevo e cercare di arrivare in fondo nel migliore dei modi, ma durante la corsa è saltato praticamente tutto. E dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui. Sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
2: E agli europei di nuoto di Parigi, oro per Quadarella, quarto titolo europeo negli 800 stile, Martinenghi si prende 100 rana. Bronzo per Cerasuolo, da Sara Curtis terza, prima medaglia azzurra nei 100 stile libero, Razzetti argento nei 400 misti. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Rare cantica, il canzoniere Pupponella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nino D'Angelo. Notte.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagner e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere che sta nazione, c'ha voluto democratico, ma che stagna una ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith! Olè!
1: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Pasquale Amato, Serenata Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
3: Bella figliola che è ingannata a tante, sa,

e contestava. Se con destino, meno che se la bambarra, se te canta e vinto

tutto si partite, ma è figlia che da spina la bannante, odio e papazza e tu non te mai c'è, tarararalla, tarararalla, non ti sta ancora.

Volete passare tutti sta in chiusa, balla fatta la dimmata con finte, a tu le ormo in pianta una scusa, tarararalla, tarararalla. Dove lascio la radio qua in ansia, questa che va a da votato scure, fila che s'ambarazza lo strumento, che ha dato una gluia all'andre.

0: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
1: Tito Schipa. Me sono ubriacata sola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Dui Baravis.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
2: Peppino Gagliardi con Maggiafà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Trump: l'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare Hormuz. Parlando con i giornalisti, il presidente USA ha anche detto: mi piacerebbe candidarmi, ma la legge sul terzo mandato è ferrea. Almeno 240 morti, migliaia di feriti, quasi 3.000 dispersi. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Nelle scorse ore a Cali diverse persone estratte vive dalle macerie. Stamane interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Salvini attacca il conduttore di Report, è una vicenda oscura, si prenda una pausa. Grande Italia agli europei di atletica e nuoto. A Parigi oro per Quadarella negli 800 stile, per Martinenghi nei 100 rana con Cerasuolo bronzo, bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile, Razzetti argento nei 400 misti. A Parigi oro e bronzo nei 5.000 femminili per Batocletti e Maiori, unica nuvola l'infortunio che ha fermato Jacobs nei 100 metri. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
3: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Beniamino Gigli, Carmela.

Oliver Fonsi, Resta con me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Com'è bella stagione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa, senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Nilla Pizzi è la musica.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Silvana Martino, a tazza e caffè.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo pallessi io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavo ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
3: Orchestrina napoletana, sogno di bimba.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mi piacerebbe candidarmi alla Casa Bianca per un terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea, così Trump, che poi sull'Iran ha detto non diventerà il bullo del Medio Oriente. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia per la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà, solo calcoli elettoralistici, l'accusa del ministro dell'Interno Albares. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività dell'Etna, prorogato fino alle 18 di oggi lo stop dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. A 20 anni dall'ultimo episodio torna a dare spettacolo l'eclissi di sole. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale. Necessari specifici occhiali. Nel pieno della quarta ondata di caldo record, anche oggi temperature superiori alla media di 7-8 gradi. 20 le città con bollino rosso. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Claudio Carluccio. Ninuccia.

francesa che mi pigliava spagnola, ma sonnando con te mola metà con tanti voli, che mi pigliava francesa che mi pigliava spagnola, ma sonnando con te mola metà con tanti voli. Uè, che era un bebè che guarda fa di curvi con te mi sente risturba. E voto un goppo foglio, sente parlare Lili. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi, ma che sta non mamma.

0: Sandelis turba.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Ilona Tocodi, di Citancella Vuia.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Santino Tedone Pippo Caruso, che lalla.
2: Che lalla, che lalla, ma che bo, che lalla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Gabriele Vanorio, o mese de rose.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Alberto Amato, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Bruno Venturini.
2: Dringate, dra.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Lina Sastri, napoletana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Leo Doro e Francesco Buttigliero. Torna Maggio.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Aurelio Fierro, Cerasella.

mo te porta a Margellì, sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Angela Luce, a Cartoline Napoli.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Enzo De Muro Lomanto, O Solo Mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
3: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
2: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati da l'eruzione dell'Etna. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
4: Pasquale Amato torna su Rient

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Aurelio Fierro. Tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mariangela d'abbraccio, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Pietro Mazzone, Tammurriata Palazzola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì assolata al nord, ma tra pomeriggio e sera si segnalano dei rovesci su Alpi e Prealpi. Al centro Italia non mancheranno schiarite, ma anche qui nelle ore pomeridiane da segnalare dei temporali in Appennino. E infine per quanto riguarda il sud Italia, anche qui qualche rovescio tra pomeriggio e sera in Appennino e localmente anche sul basso versante tirrenico. Anche sulle due isole maggiori qualche isolato piovasco, non escluso appunto nelle zone interne. Ancora tanto caldo con massime in generale fino ai 37-38 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, voglio a te.
4: Giuseppe Anselmi, Scegliete te.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Tito Schipa. Dici t'ingello vuoi?

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu sta bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carapone schiavona. Vattenna, tu sei la prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina.

0: ma cerco scuse e stringidente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriene. Oggi capitiamo, viene degna.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi ho dico?

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Peppino di Capri. Un braccio a me

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
3: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
2: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati da l'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel Crotonese a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Maria Paris, l'addio.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Che m'ho imparato a fa?

che t'ha giuritta fa, sono innamorato di te, perché va sanna ma così, tu mi imparata a dire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Reginella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio, che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno, amore mio, buongiorno, amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, chiano, chiano, come una carezza. Con sto beccuccia così piccerilla, vado a mangiare se vasa, pizzichilla.
3: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
1: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro. Dimmelo tu che è questa, dimmelo tu che è questa.

0: buona compagnia, l'arriva, l'arriva, l'arriva, l'arriva.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Enzo De Muro Lomanto, nottata napoletana.
3: Silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Vera Nandi, so chiacchiera.
2: Napoli l'Ottocento dice a gente che era semplice e che era più bella, che si scialava.

Ma luce ogni sera e luce ogni colore e tutto fa nato se canzona. Per radio per tutte le strade vivo se sente una canzona bella Napoli. E chi su poco sono un'oriato un menega, ma già sta bene in musica e canta per

luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato se canzona, per radio, per tutti i strati e vicoli, se

se avesse fatto nada, quella che è fatta a me, stomma d'avesse acceso, e vuoi sapere perché? Perché un

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni, così Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. Presente in Lucchesia il ministro Tajani.
3: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione e non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
2: Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati da l'eruzione dell'Etna, sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania. Omicidio nel crotonese a Cutro, ucciso a colpi di pistola un 21enne di nazionalità bulgara da tempo in Italia. Già identificato l'assassino, ora ricercato. Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Si parte dalla limitazione di sostanze di sintesi pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Maria Paris. A Cartolini Napoli.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Marisa del Frate, bene mia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri. Non mi voglio fare, sorgente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ibe de Paulis, coro forastiere.

0: o prima l'ora ti passerai a me.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Dusolina Giannini, Manella mia.

bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Olimpia Lucente, voce notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nel carcere romano di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, accusato da essere il mandante dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci. All'ingresso nel penitenziario illegale ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite. Così il presidente Mattarella nel messaggio per l'82esimo anniversario della strage nazista di Sant'Anna di Stazzema. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: una donna di 36 anni estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie. Omicidio nel crotonese a Cutro: un 21enne bulgaro che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. A sparare un 28enne del posto, fermato dai carabinieri dopo una breve fuga. Azzurri a caccia del podio agli europei di nuoto a Parigi: finale dei 100 rana per Pilato e Angiolini e nei 50 dorso Sara Curtis, che ieri col bronzo nei 100 stile è diventata la prima azzurra a conquistare una medaglia europea nella specialità. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
3: Lina Sastri.
4: Dici d'incillo vuoi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte

se voglio bene tu me fai morire. Era con mio canario innamorato, sto cuore che cantai.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Virginia da Brescia. Lili Cangì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Delli e Desideri.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

Cantessone, bandarelle e processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

troverò, lei che è tanto bella, m'accontenterò di trovare sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò, che

0: amore!
1: L'amerò.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
3: Vittorio De Sica, Catarì.

era tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce so.

0: era tu poco stracqua.
1: Tullio Pane, Ruselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesca Marini, Tamurriata Palazzola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le tensioni europee sul tema migranti. La Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi, nel Biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna. Chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontanarossa, centinaia di voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La Jeep del Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa Europea di fronte il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions, e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21 tra il somalo Omar Artan, escluso dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gloriana.
4: Professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposta in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato pure la coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vede frisca frisca e paventassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
5: Carmela!
4: Ai!
5: Carmela!
4: Ai!
5: Fammi salire tuo marito!
4: La proprietaria è vedova, la prora, la manca ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
5: Brava!
6: Grazie, Rosario.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Lina Sastri, Mietalia.

0: c'è il tifo tu pensi che potevamo sta meglio, che c'è sta chi piglia e chi regala, che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia, che potevamo sta meglio. Ma poi senti una canzone.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fare?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: È di Napoli, tu sei una cosa grande.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Maria del Monte. Fatti i fatti tuoi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Giuni Russo. A chiù bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Le tensioni europee sul tema migranti. La Germania esprime stupore per l'agitazione suscitata dall'annuncio di nuove espulsioni verso l'Italia. Nell'autunno scorso abbiamo chiuso accordi bilaterali che prevedevano proprio questo, ricorda il ministro dell'Interno di Berlino. Nessuna tregua per il gran caldo, 19 oggi le città bollino rosso, un graduale miglioramento atteso da dopodomani. Allerta anche per gli incendi. Nel biellese è in corso da 9 giorni un rogo sul Monte Barone che si sta propagando verso valle. Continuano i disagi aeroportuali per l'eruzione dell'Etna. Chiuso almeno fino a domani alle 16 lo scalo catanese di Fontana Rossa, centinaia di voli cancellati, riaperto dopo alcune ore di stop quello di Comiso. Resta ai domiciliari l'uomo che lo scorso 8 agosto ha investito con la sua auto un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La jeep del tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto del 73enne autore del gesto. Calcio, si assegna a Salisburgo la Supercoppa europea. Di fronte il Paris Saint-Germain vincitore della Champions e l'Aston Villa che detiene l'Europa League. Si inizia alle 21 tra il somalo Omar Artan, escluso dal mondiale per il respingimento all'ingresso negli Stati Uniti. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
3: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Zanzin, Ndrangad, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola, tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, accende ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciò a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
3: Feci subito necessità virtù.
2: Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve per abbracciare, vicino alla porta, tup tup, sentette tutto sull'io. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Cacciamo un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
1: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo De Muro Lomanto. Di Citancella Buia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: GG Di Giacomo, tuo fall americano.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Antonio Basurto, Mandolinati sera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dice di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. Le parole del legale di Lavitola al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Conto alla rovescia per l'eclissi di sole che in Italia è attesa alle 19.30 circa e sarà parziale, con coperture diverse a seconda delle regioni. Gli esperti avvertono usare occhiali e filtri adatti per fissare il disco solare. Un malore acuto e imprevedibile dell'autista sarebbe alla base del deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio scorso a Milano, in cui persero la vita due persone. Sono le conclusioni della perizia medico-legale della difesa del conducente. È morto in un incidente a 30 anni Jake Wiesenhunt, lo scalatore americano noto per le sue velocissime ascensioni sulle grandi pareti di Yosemite. L'incidente è avvenuto proprio in una parete californiana durante un'arrampicata. Europei di nuoto a Parigi, azzurri a caccia del podio nelle finali al via dalle 18.30, medaglie nel mirino di Benedetta Pilato e Lisa Angiolini nei 100 rana, Thomas Ceccon nei 200 dorso, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile. Sognano anche le ragazze della 4% stile. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
3: Luigi Mastracci. Korngrad.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: ancora da un bucato. Come a filo grosso grosso, rindo la forza che si possa, da una fanno istantanea.
1: Stefania, l'albergo e l'allegria.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, paese mia.

sì, la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita. Poche poche ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5 minuti per quando vuoi tu. E questo

si lo to preparato a sapore di cioccolato. Ci sapisse quanto è squisito. Ma che bocche ci fa attaccare? E restiamo qui mo attaccati per 5 minuti per quando vuoi tu. E qualcosa da caramella. Tu mi fai questa bocca bella. Con un pacco di caramella. Ce la siamo in eternità. A sapore di cioccolato. Ma che bocche ci fa attaccare? E cagniamo con un'ora sapore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E not e na musica eterna.
2: Aurelio Fierro. Vorria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Luciano Taglioli, Vierna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Lello Olmo, Maliziusella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quante ore di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate,

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare. Ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris, coro bersagliere.

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valorino. A un volo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuno è già arrivato.

pizzava, di qualcuno non lo stava, non già vimma fa sapere, che all'Italia è sempre prima, poporietta non c'è volta, si congianna aiuto e forza, lui è potenza maravì. Se non era italiana, tu paese non ti sapeva, e sto polo che io scopreva, come l'hanno scoperto mo, si parlava che americana, a scoperta hanno fatto l'ora, se non era sto figlio d'ora.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va ben che ognuno può dire ciò che gli carba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi o dimane dicono che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insedato il posto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Coro Polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Consiglia Licciardi. Suspire e Gabimont.

0: Ria Rosa, l'americani Napoli.
1: Ringo Street, Faro Street, come Bush, il Bush a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come

Buona!

0: parla tosto fa, però o solo canta a calla, la non lo può trovare, o cavallo che si passa, va a farci successo a che e parla quando passa 5 pezzi, basta, va!
1: Fa di calla me!

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Nicola Arigliano, a tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si me verite. Facite sembra.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli. It vorria va sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro, Agasciafort.

de sto chianta starra quanna, scoppa una bella rosa e pupurie, a chi m'ha fatto chiagnere sciamanna, le dico rosa mia, simma perdure.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto. O cacciavina.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatori Pusillga.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè Carmè.
1: Ora stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore con un fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Nuova compagnia canto popolare. Drezzata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Le sue motivazioni spiegate dopo l'interrogatorio dal legale Sergio Cola.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. In effetti, dopo l'attentato, la scorta è stata più che raddoppiata.
2: L'ondata di caldo sul nostro paese domani passeranno da 19 a 18. Le città bollino rosso per le temperature, per scendere venerdì a 7. Per le dell'Etna chiuso almeno fino alle 16 di domani l'aeroporto di Catania. Doppio podio azzurro agli europei di nuoto a Parigi. Col record italiano Thomas Ceccon conquista il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica Birmingham stasera finale del martello per Sara Fantini e dei 400 ostacoli per Ayomide Folorunso. Per il calcio si assegna la Supercoppa europea a Salisburgo dalle 21 la sfida tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Teddy Reno, mala femmina.
5: Bella figura hai fatto.

0: onesta come me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
2: No. Non l'ho mai visto.

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

braccio di mamma, non fa scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Arturo Gigliati, Cicerinella.
2: Cicerinella teneva una loba, non abbassava le matte e scopa. Ci volevano cielo di uccella, che sarà l'ome Cicerinella.

0: ceronello, teneva. Di ceronello tenevano gualla, tutta la notte io a cavallo. O compare, tenevano la sella, chi se roga a me di ceronello.
1: Ceronella via, chi ceronella.
0: Ciceronello doneva. Ciceronello doneva una ciuccia e le era fatto un bello cappuccio. Non doneva né ossa né pelle e chi sarò ciuccia e

Ciceronella da me, da me, da me, da me, da me, da me. Ciceronella se va a Nadina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai una, rindavo una, la gente sotto a Ciceronella.

Ciceronello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Ciceronello teneva una vacca, e c'era la coda e passa l'andacca. Madonna, quanto era bello, nell'andacca e Ciceronello.

Ci saranno da neva, stivato, 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima e ci saranno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati al nord Italia con solo qualche fenomeno su Alpi e Prealpi. Al centro contesto di stabilità atmosferica, eccetto nel pomeriggio qualche temporale in Appennino. Situazione molto simile anche al sud, con qualche rovescio che però tenderà a sconfinare anche sul basso versante tirrenico. Qualche isolato fenomeno non escluso tra pomeriggio e sera anche nelle zone interne delle isole maggiori. Il tutto in un contesto climatico davvero caldo, con punte di 37-38 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, l'anticiclone africano sarà ancora ben saldo sul nostro territorio, da segnalare qualche nuovo fenomeno sui monti, in locale sconfinamento però al basso versante tirrenico. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Domenico Modugno. Io, mamma, te tu. Ti

0: Cane, scusate giovino, io so bisnonno, sono tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Mario Abate, indifferentemente.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Marino Marini, che lalla.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Umberto Boselli, Canzone amalfitana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 21 e 2 minuti.
1: Red Bongusto. Tu sei una cosa grande.

una cosa grande su me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Bruno Martino, na voce, na chitarra e ho poche luna.

l'uomo e che sto già sono tutto contro l'uomo e vanno sciopera. Tanto figlio lo dice che vita che sta qua, disprezzo ai tuossi che ammazzati in quantità. O coro mio è nobile e a tutta già aiuta, in un son gamma proprio e vanno infamità. Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voi ci partite. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato. Perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare. Mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare. E quando la sera che si hanno ritirato, non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che tenete sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega e benevinda. Nata poi dice mia, sempre ad un arbus, spenna tutte le giorni e le piace un lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, un musso, mi pare un puparuolo verde e russo. A nata poi si è andata mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che a ricetta cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse acceresse. Voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena è vrita, sembra apriessi e currita, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Anapeta, Sergio Bruni, Warracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, Boietti.

0: E chiamo Margarita, stiamo punta in doppi, dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa scappa,
0: ma di
1: a tenga.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Luigi Infantino. Dici tancella buia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Nino Fiore, compagno.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Raffaele Balsamo, Palò.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Toni Astarita, Purtata la stil rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Nino D'Angelo, O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Peppino di Capri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Napolitanate.

Gennaro Amato, Ushumec.

0: ma tutti i filosofi vengono a cungere le scarpe a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me ciume cresta. A ieri venesse una filosofa, su me, ha cungiato questi scarpe, orrete. Su me, quando è provato, si convirta. Appena che già tanto ma figlia. Sentite, ma santo, voi mi piace da stare. E siamo lì da tanti varoni, che ci potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho dato quattro costolate, così chi lavora? E i vagati già elettrici, e stava a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di uo candore, e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari da cazzi scarpa, all right. Su me, io ero come un surato, signor sì. Se la merita, eppure ci stare una femmina che fa con buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, fa chi sono felicità che la voglio avere? Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si dà donata che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba, senza ciumarino. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, saluate le scarpine e stai su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha già buona allargata, sa mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutti i figliola stanno facendo pasto con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, com'è che se non va, ma da tanto lo trova. Oh, com'è che se non va, ma da tanto lo trova.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Paolo Bacilieri, resta con me.

Vo sapè come facette, vo sapè come facette. Pambastasti carna bella, pambastasti carna bella. Tutta quella che m'ha detto, tutta quella che m'ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte.

e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che non c'è mattetta, vuoi sapere che non c'è mattetta.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 agosto. Sono le ore 23. In punto.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata novella.

dire che

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri. Coran Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Rubino Profeta. Te voglio ben assai.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marisha.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Beniamino Gigli. Mare chiaro.

Cumbo in balcu di attorno a barriere, sera se dai carofa ne schiavura, viene giardiniera fa primavera, l'autunno mi è vigna me nell'ore, c'è canto cor mio.

agli maddui canta a me candelega, per mia cecchio per la montagna amica, e c'è da sarà.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

zicca zicca i bocca dove la vuoi.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: queste, ragazzi.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Sergio Bruni, Paul Chanel.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto io me lo conserverò. Chi ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

se svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché? Poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella, e io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sorriente.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Catina Ranieri. Una voce, una chitarra e no poche luna.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gino Ruggero, Lucio Domar.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mara del Rio, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Vittorio Parisi. Bionda non chiagnera.

dispettosa si gagna paese andar non mai più. Viandetta barra sarà cosa, ma sposa l'inglese, ma cosa?

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 agosto. È l'una. In punto.
1: Sergio Bruni, A Palumel.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fausto Cigliano. Scisci Piazza dei Marti.

piaccisco più. Io, mamma te tu, padre te frate te tu, mamma te sora te tu, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora te, mamma te padre te frate te, frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, mamma te padre te frate te. Ya te venna, ya te venna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

goffa, prore a poppa, mai nessuno ha giurato.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Valeria Esposito. Ite vorriava sa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enrico Sivieri, quanna femmina vo.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 13 agosto. Sono le ore 2:02.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Giuseppe Di Stefano. Comma facetta mammata.